sei pagasse la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi ve Antonio, che all'incognito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto,

mai non stupirebbe a tante repugnanti fra loro diversità. Osservo in te, ti veggo e temo, e sdegnato e lieto e mesto negli stesso momento. Accogli amico i figli di Giacobbe e poi confuso.